0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: Oh, dimmi, dimmi,
1: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
2: Sì, ho capito, ma secondo te...
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
2: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One. Sono le 7. Buongiorno.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: IGV Club in Sicilia.
3: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
7: It's the weekend!
8: Weekend Number One.
9: Buongiorno, buona domenica a tutti da Manuela Doriani. Eccoci qui anche la domenica mattina di questo lungo ponte del 2 giugno. Noi siamo presenti, puntuali e pronti per tenervi compagnia in queste prime tre ore appunto della domenica mattina. Per augurarvi buongiorno subito, Madame con Marrakesh, volevo capire.
10: The weekend.

partiti così con questa bella canzone, a me piace molto perlomeno, si chiama Volevo Capire, una collaborazione tra Madame e Marrakesh. Tra l'altro Madame sta per iniziare o forse ha già iniziato, io l'unica cosa che so è che sarà il 14 di luglio a Bergamo in concerto, e questa è una notizia che mi ha veramente riempito di gioia, perché io arriverò proprio in Italia il 14 di luglio e quindi non me la perderò per nessun motivo al mondo. Mi era già capitato di vedere un suo concerto, mi ricordo, in un periodo molto difficile, ce lo ricordiamo tutti, che era quello del Covid, no? Ci sono state delle piccole aperture ogni tanto a spot e in una di queste aperture mi ricordo questo concerto all'Alcatraz di Milano di Madame, che mi era piaciuto moltissimo, un po' perché ci aveva fatto riassaporare, con mascherine ovviamente, con tutte le precauzioni del caso, ci aveva fatto riassaporare un pochino la libertà perduta, e poi perché era stato un concerto veramente molto molto bello dal punto di vista artistico. Quindi insomma, tutto messo tutto insieme, diciamo che questo concerto di Madame credo che non me lo dimenticherò mai, e quindi non vedo l'ora che arrivi il 14 di luglio per poterla rivedere live presentando questo nuovo album che si chiama Disincanto. Madame e Marrakesh hanno aperto la nostra domenica insieme con Volevo Capire. Per continuare ritorniamo indietro di qualche anno per ritrovare i Coldplay di Talk.

canzone che ci accompagnerà sicuramente per tutta l'estate che sta per iniziare. Sarà un'estate molto calda, anche noi di Radio Number One abbiamo delle belle novità da raccontarvi, qualche cosa sicuramente avrete già visto sulle nostre pagine social. E ce ne andremo in Sardegna dal 18 di luglio con i grandi viaggi, e quindi insomma ci saranno un sacco di cose molto belle che avremo modo sicuramente nel tempo di raccontarvi con più dettagli, con tutti i dettagli. Dicevo, una delle canzoni che ci accompagneranno per tutta l'estate l'hanno fatta Serena Brancale, Levante e Delia, non mi veniva il nome, si chiama Il mio paese, tutte insomma tutte molto affezionate, molto innamorate della loro terra, delle loro origini, no? La Sicilia per Levante e per Delia, e la Puglia per Serena Brancale, e questo amore diciamo le ha unite e le ha portate a scrivere questa canzone così carina che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, questo è il Weekend Number One che continua con Dua Lipa, Houdini.

0: di Dua Lipa, leggevo a proposito di gossip, un po' di gossip, visto che ci avviciniamo all'estate, non so perché, ma quando arriva l'estate tutti, ma forse perché abbiamo meno cose da fare, no? Magari si lavora di meno, si è in vacanza, non si lavora proprio, e quindi ci facciamo tutti felicemente i fatti degli altri. Dicevo, per entrare proprio nel clima del gossip, leggevo proprio questa settimana che Dua Lipa, che aveva annunciato il suo matrimonio nella nostra bella Sicilia, vedi, sempre torniamo sempre lì, per luglio-agosto, se non ricordo male, comunque hanno anticipato le nozze e si sposeranno adesso, la prossima settimana, tipo il 4 o il 5 di giugno. E quindi, insomma, gli abitanti di Bagheria, Palermo, saranno sicuramente in grande sbattimento per questo evento, che sicuramente porterà un sacco di vips, perché immagino che tutte e due abbiano degli amici molto importanti e molto famosi. Dua Lipa con Houdini su Radio Number One, tra poco.
1: Weekend Number One. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi

ancora riuscita ad andarlo a vedere. Mi riprometto ogni weekend di farlo praticamente, ma poi non lo so, arriva sempre qualche cosa di più importante del Diavolo Veste Prada che mi porta lontano dal cinema in qualche altro luogo. Lo dico perché questa canzone che abbiamo appena ascoltato di Lady Gaga e Doechii insieme, che si chiama Runaway, fa parte proprio della colonna sonora del Diavolo Veste Prada, film di cui si è parlato tantissimo, devo dire non particolarmente bene, cioè nel senso sono più le critiche negative che ho letto in giro, che sia da persone insomma che se ne intendono che persone che magari non se ne intendono, però sono il pubblico, no? Nel senso, noi del pubblico, noi comuni mortali che andiamo al cinema non dobbiamo intendercene per forza, cioè diamo un gusto diciamo a sentimento secondo quello che magari un film piuttosto che un concerto ci ha scatenato inside, e devo dire che non so tutti l'hanno descritto come una cosa abbastanza deludente. Vi dico i pareri di chi insomma di chi ho letto io, poi nel momento in cui andrò a vederlo prenderò le mie decisioni per me stessa, insomma ognuno ha i suoi gusti, per fortuna non dobbiamo dipendere da quelli degli altri. Allora, tra poco parleremo di ciliegie, perché è nata a Milano una cosa secondo me veramente molto bello, a pochi minuti da Milano un enorme frutteto in cui è possibile andare a raccogliere delle ciliegie, si chiama Ciliegiami. Mi fa molto ridere il nome, tra poco ne parliamo, vi do tutti i dettagli.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love di Madonna con Sabrina Carpenter. Beh, mi piace questo finale, tutto sussurrato, Madonna, Sabrina. Insieme a Manuela Doriani nel weekend di Radio Number One, come vi ho detto, parliamo di ciliegie. È nato dentro il Parco Nord, quindi a pochi minuti da Milano, un enorme frutteto in cui è possibile andare a raccogliere le ciliegie. Che bello, che meraviglia, non l'ho mai fatto tra l'altro, è un'esperienza che non ho mai fatto. Andrò a farla perché arriverò in Italia in tempo per godermi questa esperienza. Si chiama Ciliegie, questa iniziativa, ed è appunto questo maxi ceraseto aperto appunto dentro il Parco Nord, in cui si può passeggiare tranquillamente tra tutti questi filari pieni di frutta, raccogliere queste ciliegie e portarsi a casa un cestino super instagrammabile, tra l'altro, perché è uno degli scopi ormai di qualsiasi experience, di qualsiasi iniziativa, è farsi film, instagrammare e taggare. Il progetto nasce dall'idea di due giovani agricoltori che sono bergamaschi, tra l'altro, che hanno trasformato questi 10 ettari di terreno in un enorme frutteto con 6.000 alberi e 20 varietà diverse di ciliegie. L'esperienza funziona più o meno così: arrivate, vi danno un cestino, vi spiegano come raccogliere i frutti e poi vi è libera la caccia della ciliegia perfetta, ideale per famiglie, coppie, gruppi di amici o magari perché ha semplicemente bisogno di una pausa, di farsi una passeggiata. Allora, niente zaini tra i filari, queste sono le regole, sì, marsupi, borse piccole, ci si sporcheranno un po' le mani, però va bene, ne vale decisamente la pena. Il campo resterà aperto nei weekend fino al 20 di giugno, con raccolta sia al mattino che al pomeriggio. Il rischio di finire il cestino prima ancora di tornare a casa è altissimo, perché giustamente uno le mette dentro, poi comincia a mangiare e non la smette più. Però mi sembra una cosa veramente molto molto

0: insieme come ogni domenica mattina nel weekend number one di Radio Number One, che torna tra poco con una grande, grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The weekend.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Ti scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

in the World, canzone assolutamente indimenticabile di Prince, che rappresenta questo appuntamento classico che arriva al 40° minuto, masso meno, più o meno, di ogni ora in ogni programma, appunto, qui su Radio Number One. E quindi anche noi del Weekend Number One abbiamo la nostra grande canzone che ascoltiamo rigorosamente con il volume alto, anche se alle 7 del mattino uno dovrebbe essere un pochino più silenzioso, un pochino meno fracassone, però vabbè, però quando arriva Prince ci

nostro weekend number one. Tra poco parleremo di gelati, eh? Abbiamo deciso di farvi ingrassare col pensiero stamattina. Vabbè, no, le ciliegie forse non lo so, non so che livello che apporto calorico diano le ciliegie, non ne ho la più pallida idea, chi se ne frega, perché sono talmente buone che uno le mangia lo stesso. Chi se ne frega, vale anche per il gelato, perché ogni tanto ci sta, è una cosa talmente buona, poi con sto caldo d'estate eccetera eccetera, con tutti questi gusti meravigliosi che ci sono, ed è proprio di gusti meravigliosi di gelato che parleremo tra pochissimo su Radio Number One.

0: un'ora insieme che abbiamo trascorso chiacchierando di cose buone principalmente, quindi di ciliegie, di gelato ne parleremo tra poco, e ascoltando soprattutto tanta bella musica, la nostra
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: minuto alle 8. Questa è Radio Number One. Buongiorno.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

con 54 Ultra, Talk to You, è una delle canzoni dell'estate questa qui, non vedo l'ora di suonarvela anche, oltre che di farvela ascoltare alla radio e di canticarla insieme a voi la domenica mattina. Talk to You, appunto, il titolo del pezzo con cui abbiamo inaugurato questa seconda ora della combriccola di Radio Number One. No, insomma, è la forza dell'abitudine che mi porta a entrare in questo loop da cui non esco più, ecco. Allora, dicevo, vi ho promesso che avremmo parlato di gelati, ve lo ricordate il gelato al gusto Malaga? A me non piaceva particolarmente, devo dire la verità. Se non l'avete mai assaggiato, è tornato nelle gelaterie perché per un po' di tempo è sparito e ha un sapore che mescola crema, uvetta, alcolico, rum e o vino licoroso, dipende, o tutti e due, perché no, non facciamoci mancare niente. Allora, si chiama Malaga perché è nato negli anni 70, proprio a Malaga, con il suo colore delicato, non ha niente a che vedere con i colori fluorescenti, azzurro, il puffo, quelle cose lì, ed è nato appunto in Andalusia, quando la dominazione araba portò le prime viti nei terreni caldi appunto attorno a Malaga, nota per la sua uva passa, che veniva fatta macerare a lungo, anche per giorni, per diventare appunto un vino licoroso e poi dar vita a questo gelato che è ritornato appunto anche nelle nostre gelaterie, non solo quelle di Malaga ma anche nelle nostre gelaterie italiane. Di gusto sicuramente molto molto buono. Nelle varianti italiane viene usato tipo lo zibibbo di Pantelleria o uno zabaione rinforzato, insomma la ricetta originale è quella malaghegna e poi insomma magari ogni il resto del mondo lo modifica un po' utilizzando i suoi liquori tipici, no? Però la domanda sorge spontanea, lo so, magari è un po' banale, però in questa domenica mattina possiamo anche parlare, essere leggeri, permetterci di essere leggeri e parlare di cose che ci stuzzicano, magari ci fanno venire l'acquolina in bocca. Tipo, qual è il vostro gelato preferito? Allora, il mio gelato preferito non è di quelli a cono, purtroppo di quelli artigianali. Lo so, qualcuno non ridirà, mi diranno: no, ma come? Cosa stai dicendo? A me piace tanto quello confezionato. Il magnum. Mi piace quello lì tantissimo. Ce n'è uno, non so se lo fanno perché poi cambiano da nazione a nazione, qui in Spagna ce n'è uno con il cioccolato bianco, i pezzettini di Oreo e dentro c'è crema e cioccolato e mi fa impazzire. Io non sono una matta per i dolci, per i gelati in generale, però quando vedo quello lì non riesco veramente a resistere, me lo concedo tipo un paio di volte alla settimana. Voglio sapere qual è il vostro

Material Lover, ci piace veramente tanto questa Sienna Spyro, la stiamo scoprendo piano piano grazie appunto alle sue canzoni, ma anche grazie alla colonna sonora del Diavolo Veste Prada, dove è inserita anche questa canzone che si chiama appunto Material Lover e che abbiamo ascoltato insieme questa mattina. Gelati, gelataio di Radio Number One. No, stiamo parlando di gelati in realtà, siamo partiti dal gusto Malaga che è ritornato nelle gelaterie dopo una lunga sparizione e siamo arrivati a parlare di gusti di gelati in generale. Il mio gelato preferito, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci appunto qual è il gelato con cui sgarrano la volta in cui decidono di mangiarlo. Il mio gelato preferito resta sempre il pistacchio, cremoso, intenso e perfetto in ogni stagione. Non mi fa impazzire, però ho un sacco di amici che lo amano in maniera pazzesca, proprio dipendenti dal pistacchio in tutto e per tutto. Stracciatella tutta la vita, semplice ma imbattibile, scrive Marina. Cioccolato fondente senza dubbio, più amaro è, meglio è. 393 4440444, mi è venuta la colina in bocca, una voglia di mangiarmi un gelato adesso, lo so, magari non è l'orario, però

0: ritornati indietro di qualche anno, era tipo il 2023, quando la bella e brava Taylor Swift ci regalava questa canzone, Is It Over Now, è il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Ancora un sacco di gelati, ancora un sacco di messaggi al 393-444-0444, vi leggo tra poco.
1: Weekend number one.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
1: Journalist.
4: Gli spacca notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. La musica che cerchi. È

Anche Jovanotti nella nostra estate, quella che sta per iniziare, che attendiamo tutti con tanta ansia, più che altro perché adesso con questo caldo, rimanendo in città e dovendo lavorare, uno non fa altro che boccheggiare, lamentarsi, no? E maledire l'universo. Invece no, quando arriva l'estate continua a fare caldo, però magari sei al mare, ti fai un bagnetto, una doccia, o comunque ti rilassi un po' diversamente. Vabbè, è un altro modo per affrontare questa cosa. Jovanotti con Alfa, Buon Vento, una delle canzoni appunto che ci accompagneranno in quest'estate 2026. Ci accompagneranno anche un sacco di buoni gelati. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, quando vanno a prendere un gelato, che gelato prendono. Nocciola e panna, mix perfetto, wow. C'è un altro mix che tutti non ridiscono e invece una nostra ascoltatrice lo adora, e io anche, menta e cioccolato. Non so perché tutti non ridiscono davanti a menta e cioccolato, anche cioccolato e limone non ridiscono tutti, a me piace veramente un sacco. Limone super fresco, invece solo limone per questa nostra ascoltatrice. Il mio preferito è il cocco, mi ricordo subito il mare e le ferie.

Una delle mie canzoni preferite tra quelle nuove uscite, tra le nuove uscite di quest'ultimo periodo. Lei è molto brava, molto bella e mi sembra anche una molto simpatica. Non lo so, non l'ho mai intervistata, però mi dà l'idea, ho visto delle interviste sue di Gaia, ovviamente, e mi sembra una ragazza giovane, molto carina, molto molto alla mano, non mi dà l'idea di uno, mi piace, insomma, anche come personaggio, non solo come artista. Bossa Nostra si chiama così la canzone nuova che ci ha regalato su Radio Number One nel weekend Number One, per augurarvi ancora buongiorno insieme alla Doriani fino alle 10. Andiamo in cucina, il pezzo di Somber per continuare.

0: sacco di musica, grande musica, quella di Radio Number One, per accompagnarvi in questa domenica mattina che stiamo trascorrendo insieme come sempre nel Weekend Number One. Dicevo grandi canzoni, tra poco c'è una grande canzone. Quanti ricordi! Vi porto indietro fino al 1978. Restate con me.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la Candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su

0: Weekend Remax.
1: E dove?
0: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
0: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
1: Ah, e dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

musica da ascoltare insieme in questa bella domenica che stiamo trascorrendo. Ponte Lungo, per molti di voi, via. Magari molti di voi sono andati via già dal giovedì e tipo non si faranno più vedere, si fanno di nebbia fino al mercoledì mattina che si ritorna al lavoro. Che invidia, raga, che invidia, mamma mia. Tra poco ci salutiamo.

0: alla fine anche per questa domenica della nostra porzione di Weekend Number One. C'è la Virgi da Milano, bella pronta per continuare la mattinata insieme a voi. Noi, nonostante Ponte Lungo e tutto l'ambaradan, ci risentiamo comunque puntuali in diretta, assolutamente rigorosamente, con Sergio Sironi e Pat Romano domani mattina alle 7 e la combriccola di Radio Number One. Ciao a tutti, buona domenica.
1: The Weekend.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Trump invia all'Iran una proposta di accordo inasprita sul nucleare sullo stretto di Hormuz. Intanto i Pasdaran rivendicano di aver colpito un drone americano che avrebbe violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Ucraina, Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. A Enego nel Vicentino ha tentato con bottiglie incendiari contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lasciate anche bombole di gas. Sentito per ore dalla Procura per i minori di Palermo il 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese, riprendendo la scena. Tra le ipotesi una possibile sfida social. Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Biancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per il danese la passerella finale a Roma. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: It's the weekend!
7: Weekend number one.
8: It's the weekend, tornati anche oggi 10:03, subito dopo la mano che salutiamo, ci siamo noi dalla colazione fino al pranzo come sempre, anche questo ultimo giorno di maggio, 31 di maggio ragazzi, è andata ufficialmente, per quanto mi riguarda possiamo dire che è cominciato

Si chiama Dracula, è la canzone che abbiamo appena ascoltato qua insieme alle 10:07 minuti in diretta su Radio Number One, come sempre con me Virginia, dalla colazione fino al pranzo, e che pranzi che ci saranno oggi, i cosiddetti pranzi vacanzierini, possiamo definirli così, ma sì.

ascoltatore o comunque un qualcuno che seguite, un cantante, una band, eccetera. Ecco, stanotte devo dire che mi è capitata questa cosa e questo attore che ho sognato, non svelerò il nome, metti caso che sta ascoltando, comunque questo attore che ho sognato, mi ricordo che eravamo fidanzati, eravamo al bar, io mi arrabbiavo

a questo punto sorge spontaneo. Ci sono state delle volte in cui avete sognato delle cose assurde che magari vi hanno lasciato anche per perplessi per un po' di tempo. Vediamo, aspettiamo i vostri messaggi.

appunto sognare in questo caso addirittura di avere una relazione con un attore potrebbe essere qualcosa di un pochino più complicato. Signor Freud, chiedo aiuto. We will

0: sogni più strani che avete fatto. Tra poco leggiamo i vostri messaggi. Prima ci fermiamo per un istante. Voi ovviamente state lì.
1: Weekend number one.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

di più del mondo della musica, ma anche per avere dei contenuti inediti, ragazzi, dico inediti, sulle voci che vi fanno compagnia ogni giorno. Quindi volete sapere quando è nato Alvise? Potete andare a sbirciare sulla nostra pagina personale di Instagram. Poi appunto dicevamo poco fa che questo è un momento in cui molti di voi sono arrivati a destinazione per godersela, fare questo ponte in santa pace, come si suol dire. Fate una bella foto, ci taggate chiocciola Radio Number One e noi sbirciamo anche tutti i luoghi in cui in questo momento ci state ascoltando, con molto molto piacere. In arrivo un altro

0: giornata insieme su Radio Number One. Ci fermiamo per un istante, poi pronti per tornare all'anno 2001.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex.
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da

te. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Mossa Nostra, la novità quella di Gaia, Radio Number One, ci porta anche in chiusura di questa seconda ora insieme, quasi mezzogiorno, a tra poco state lì.
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi.

0: Sen.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Number One Notizie.
7: Una proposta più restrittiva, in particolare su uranio e stretto di Hormuz, quella di Trump all'Iran. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano in acque internazionali. L'allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Per Medici Senza Frontiere la risposta sanitaria non sta tenendo il passo con la diffusione dell'epidemia. La situazione, dice il vice direttore Gonzales, resta profondamente allarmante. Un 16enne morto nel Foggiano. La vettura guidata da un suo coetaneo con altri 3 minorenni a bordo è uscita di strada, inseguita dai carabinieri dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco. La vettura è finita contro il guardrail. Roma in corona Jonas Vingegaard, il fuoriclasse danese padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo ciclista nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Jenny De Gaetano.
8: Sullo sfondo la suggestiva cornice di Roma, dei fori imperiali, del Colosseo. Si veste da gladiatore Jonas Vingegaard, dominatore senza rivali del Giro d'Italia. 5 vittorie di tappa, l'ultima ieri sulla salita di Piancavallo, che segnò una delle imprese di Marco Pantani. Il 29enne ciclista danese è l'ottavo nella storia ad aver centrato anche Vuelta e Tour, tra l'altro per 2 volte la Grand Boucle.
7: Ed è tutto da Davide Camera, buona domenica.
9: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
10: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
12: Weekend Number One.

0: voce di Dua Lipa, mezzogiorno e 20 minuti, ritorniamo tra pochissimo, c'è la combricola che ha qualcosa da dire, eh?
1: Weekend number one.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro, sono con la spalla del Gran Canaria, non era Canaria, abbiamo il fuso orario, no? Siamo quelli in arrivo, quindi sta facendo il meglio e... È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Taiwan. Buon viaggio. Arrivati a mezzogiorno e 27 minuti insieme, vi ricordo che ci potete ascoltare anche scaricando l'applicazione

tutto, perché ci potete seguire anche su tutti i nostri social, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube @Radio Number One, per saperne sempre di più, vedere

si chiama Cabana, è la canzone di Rama che abbiamo appena ascoltato qua insieme su Radio Number One. Come sempre una novità estiva in questa summer season che è arrivata noi.

0: artista che noi apprezziamo entrambi e non giudichiamo nessuno. Ritorniamo tra poco con una grande canzone che ci porterà nel 1979. State lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: cantarlo è Key. No, non so, scherzo, cioè si chiama veramente Key, anzi si chiamava ai tempi Key, adesso ha ripreso il suo nome originale perché diciamo che non fa più musica questo ragazzo, ogni tanto si vede che canta da qualche parte, però diciamo che la sua grande potenza l'ha dimostrata soprattutto con questo singolo che a tutti gli effetti è un inno alla pace, che è ricordato soprattutto per il timbro di questo ragazzo che si chiama per l'appunto Key, e all'epoca, quindi a metà degli anni 90, il brano ha avuto una popolarità soprattutto nel nostro paese incredibile, arrivando in top 10 nei singoli più venduti. Nel resto del mondo diciamo che ha stentato un attimino, però ha fatto molto bene nel nostro paese e ancora oggi lo ascoltiamo con tanto piacere a distanza di più di 30 anni, perché ormai sono passati più di 30 anni dalla pubblicazione di questo singolo. Adesso andiamo avanti, dopo aver ascoltato una grande canzone ascoltiamo una grande hit per la prossima estate, quella di Jovanotti e Alfa, che insieme hanno realizzato Buon Vento.
1: Hello?

0: viene a farci compagnia con la sua musica anche Ed Sheeran con Camera.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
1: La musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, sono le 16 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Milano è terminato il restauro del Toro in Galleria Vittorio Emanuele. L'assessore Granelli ha annunciato il completamento dei lavori, ma sui social è scoppiata una polemica perché i testicoli della statua non sono più visibili ed erano la parte più interessante per tutti i turisti. A Parigi si sono verificati scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Il bilancio è di un morto, 780 fermati e 219 feriti. Oggi è prevista la parata dei campioni e il ricevimento all'Eliseo con Macron che promette tolleranza zero. A Ostia due uomini in fuga dalla polizia hanno investito due ragazzine durante un inseguimento. I sospettati hanno continuato a scappare dopo l'incidente, ma sono stati infine fermati dalle forze dell'ordine. Parigi ha chiesto una riunione urgente al Consiglio di sicurezza dell'ONU criticando l'avanzata dell'esercito israeliano in Libano. Intanto gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una proposta di accordo inasprita da Trump. È stata smentita la bufala sul significato di Hanta in ebraico relativa all'antivirus. Il nome deriva infatti dal fiume Antan in Corea del Sud e la fake news aveva carattere anti-israeliano. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
3: Mamma, torniamo nell'IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Weekend number one.

nostra in apertura della nostra terza ora insieme su Radio Number One, domenica 31 maggio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere essere in vostra compagnia in questa giornata soleggiata che durerà, che persisterà. Io adesso voglio fare una cosa che facciamo sempre, solitamente nel corso dell'ultima ora, ma facciamola subito perché effettivamente è interessante capire che cosa succederà nelle prossime ore nei cieli italiani, perché qualcosina, ragazzi, nonostante il fatto che perdurerà questo caldo, cambierà, perché arriveranno delle piogge. Per esempio stasera arriveranno delle piogge, tra stasera e stanotte ci saranno delle piccole pioggerelline, mentre invece domani ci saranno soltanto nubi, le piogge saranno soltanto sul versante est dell'Italia, quindi parliamo del Veneto, del Friuli, insomma sarà una giornata non positiva da quel lato d'Italia, mentre invece nel centro nord e anche nella parte ovest, sì, nubi, però comunque le cose andranno molto molto bene. Poi invece martedì giornata bruttina, ci saranno dei temporali anche in Piemonte, quindi non proprio positiva la situazione, però almeno, ragazzi, le temperature si abbassano, questa è la buona notizia, cerchiamo di far abbassare queste temperature, dai.

of the World su Radio Number One alle 16:14 minuti. Io voglio citarvi questo messaggio che è arrivato al 393-444-0444 in cui mi si dice: Alvise, sai che ho assaggiato il cannolo siciliano, lo hanno riempito al momento, bello croccante, questa è la parte importante, devo dire che mi è piaciuto molto, di canditi ce n'erano pochi e la ricotta era buona. Allora, posso darvi un piccolo consiglio se non siete siciliani? Questo è un consiglio che vi do, cercate di sfruttarlo perché potrebbe tornarvi utile. Quando andate al ristorante dovete mangiare un cannolo, se avete la possibilità, ovviamente è chiaro che non potete averla sempre questa possibilità, però provateci, dovete chiedere se la ricotta che avete a disposizione è una ricotta di pecora o è una ricotta di altro tipo, perché il cannolo siciliano è fatto con una ricotta particolare, per questo il sapore cambia quando magari vi trovate in Sicilia e lo mangiate proprio fresco fresco, perché è la ricotta che cambia in base all'animale, in base al tipo di cibo che viene dato all'animale, ma questo dipende un po' in tutti gli ambienti, in base a quello che mangia l'animale cambia anche la nostra di alimentazione se mangiamo qualcosa di derivante dagli animali. Quindi, piccolo consiglio, verificate la ricotta da dove arriva.

0: Reveline, anche lei con la sua Love Me Not, canzone che stiamo ascoltando da un annetto circa e che ancora continuiamo ad ascoltare con tanto tanto piacere, l'abbiamo ritrovata su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Riecco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
6: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Allora vediamo che cosa succede, iniziando dall'A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove a causa di un veicolo in avaria ci sono delle code tra Casale Monferrato Sud e l'A21 Torino Brescia in direzione di Genova Voltri. Sull'A50 invece, la tangenziale ovest, attenzione a dei disagi all'area di servizio a Sago Ovest in direzione dell'A1 Milano Napoli. E poi ancora segnaliamo sull'A1 nel tratto Firenze Roma un veicolo in fiamme tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale, che sta causando dei disagi a catena lungo tutta la A1, quindi fate molta molta attenzione. Sulla A7 invece, Milano-Genova, code tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Genova, mentre invece sulla A12 Genova-Rosignano, code allo svincolo di Versilia in direzione della stessa Rosignano. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A13 Bologna-Padova, dove a causa di un veicolo in avaria, anche in questo caso, ci sono delle code tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Continuiamo con le nostre chiacchiere, con la nostra musica, con i nostri aggiornamenti. Tra poco anche vedremo che cosa sta succedendo a Parigi con i festeggiamenti del Paris Saint-Germain da una parte e anche il Roland Garros dall'altra. Nel frattempo la musica con Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

Funk. Questo è il Funky di Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. L'ascolteremo tantissimo nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Tra l'altro, Francesco Gabbani, che è stato anche confermato nella giuria di X Factor insieme a Paolo Aiezzi, insieme a Jake La Furia, con la novità anche di Irama con Giorgia alla conduzione. Quindi sicuramente lo troveremo protagonista nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e ne parleremo tanto, tanto, tanto. Allora, in questo momento voglio andare a Parigi, perché come avete sentito anche dal notiziario ci sono i festeggiamenti in corso e ci continueranno ad essere i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, ma c'è anche chiaramente il Roland Garros, quindi Parigi protagonista al 100%. Oggi non ci sono italiani in campo, giocano tutti quanti domani, quindi al momento non dobbiamo dare notizie su Berrettini, su Arnaldi e neanche su Cobolli, che teoricamente dovessero vincere farebbero un grande salto in avanti in classifica, e parliamo di tutti e tre, soprattutto per quel che riguarda Cobolli, che si avvicinerebbe sensibilmente alla top 10 e sarebbe un risultato straordinario per il nostro tennis di nuovo. Ma si stanno giocando le altre partite, quindi a breve inizieremo a dare un quadro chiaro di quelli che saranno i quarti di finale del Roland Garros senza il numero 1 e il numero 2, quindi senza Sinner e Alcaraz.

American Girls, Harry Styles su Radio Number One. Io ricordo a tutti e a tutte le fan di Harry Styles che lui durante i concerti ha anche realizzato una versione diversa di American Girls e l'ha chiamata Italian Girls. E vabbè, è un piccolo cenno d'amore nei confronti del nostro paese, considerando che Harry Styles vive a Roma, cioè passa maggior parte del tempo in questi ultimi anni in quel di Roma, quindi ormai ha imparato a conoscere la nostra cultura e quindi evidentemente ha deciso di omaggiarci con questa canzone che ancora tra l'altro non è stata pubblicata, quindi la si può trovare in qualche spezzone sui social, vedremo se la pubblicherà mai. Detto questo, ne approfitto per salutare una persona al 393-444-0444. Dice saluti a Emiliano, detto Zaza. Ma avete tutti i nomi tipo politici? Questo detto questo. Comunque saluti a Emiliano, detto Zazza, che sta facendo un lungo viaggio verso la Germania in camion e vi segue sempre. Saluti da Manny o Manny. Saluti Emiliano, buon viaggio verso la Tedeschia o la Germania. Mi raccomando, appena torni portaci qualcosa da bere o da mangiare, che è importante, eh.

0: Selena Gomez, In the Dark, anche lei su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Let's go! Da Maio World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Maio World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni e negozi su MaioWorld.it. Maio World.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visitetrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

Jones insieme a Musti dal 1999, Sex Bomb, la grande canzone su Radio Number One. E che grande canzone, vi potrei raccontare veramente vita, morte e miracoli di questa produzione, perché ho avuto la fortuna di conoscere Musti, credo fosse il 2002, insomma, quindi qualche anno dopo il grande successo di Sex Bomb. E tra l'altro, curiosità, sapete che io ve le ravano, ve le cerco, ve le trovo, dicevo che questo pezzo, la base, era di un altro progetto, ma era uno scarto, cioè Musti l'aveva creata, Musti, DJ tedesco di origini turche, famosissimo, fortissimo, aveva creato questa base per fare un'altra cosa, ok? E poi era stata scartata, era rimasta in un cassetto, ma non mi piace tanto. Quando iniziano a parlare di collaborazione Musti e Tom Jones, gli fa ascoltare, Musti fa ascoltare a Tom Jones tutte le basi che aveva lì pronte, qualcosa di scartato, qualcosa di nuovo, e Tom Jones, quando ascoltò questa base, se ne innamorò e volle scrivere una melodia pensando che potesse diventare un successo. Addirittura, una volta finito il pezzo, l'etichetta non era così convinta di pubblicare questo pezzo, insomma non ci credeva molto, come spesso accade. Tom Jones, visto che insomma ha un minimo di credibilità, disse: no, qui ci metto la faccia io, pubblicatela perché secondo me diventerà un successone. Spinse per la pubblicazione e divenne un successo mondiale che ancora oggi ci ascoltiamo e ci balliamo. Era la grande canzone su Radio Number One.

vita a livello di musica italiana, che sarà sicuramente ricordata per questa estate, poi in anticipo come estate, però come una delle colonne sonore forse più carine, più romantiche. È bella questa storia. E a proposito di pezzi di musica, incredibile amici, ma sui social stanno diventando sempre più virali le canzoncine da 15 secondi, quelle perfette. Perché? Perché stanno dominando le classifiche di ascolto, per fortuna solo dei social, perché 15 secondi io non so neanche come si fa a concepire. O meglio, se volete ascoltare una canzoncina perfetta di 15 secondi, ascoltate tutti i pomeriggi dalle 13 alle 14 One Match, perché noi all'interno di One Match, parlo di me e del mio socio Andrea Brumbrum Ferrari, ogni tanto abbiamo il piacere di ospitare quella che noi abbiamo chiamato la One Match Band, cioè l'intelligenza artificiale con cui creiamo una canzoncina a tema a proposito del match. Non lo facciamo sempre, quando c'è qualcosa che magari può venire trattato in quel modo, creiamo quella canzoncina di 15 secondi ed effettivamente è uno sfizio, però noi siamo un piccolo programma radiofonico e ci piace scherzare così. Invece sta succedendo, e poi tra poco vi racconto anche in che maniera stanno avendo successo queste mini canzoni da 15 secondi.

0: prima di passare alla nostra terza ed ultima ora insieme del Weekend Number One, volevo chiudere il cerchio sulla notizia delle canzoni da 15 secondi perfette che dominano le classifiche sui social, perché hanno questa intro immediata, ritornello velocissimo e sono ideali per i reel. Sapete che i video su TikTok, su Instagram sono veloci, quindi sono perfette per quello. Alcuni successi diventano virali ancora prima dell'uscita ufficiale grazie ad una preview, che se la canzone di 15 secondi, la preview che è di 3, non lo so, adesso mi chiedo questa cosa. Insomma, la musica sapete che sta prendendo delle pieghe anche assurde, in questo caso lo è, cambiano ritmo e seguono un po', diciamo, il ritmo dello scroll. Pensateci, quando scrollate da un video all'altro quanto siamo veloci, siamo velocissimi, effettivamente ci potrebbe stare. La fonte è assolutamente attendibile perché lo scrive Billboard in Music Trends nell'edizione del 26 di maggio, quindi proprio qualche giorno fa.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su slunga.it.

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Number One, da poco passate le 8, ancora una buona sera a tutti. Da Francesco, dallo zio Nasti, con voi fino alle 21 e mi ha raggiunto in studio, è lui o non è lui? Certo, è lui, Andrea Brum Brum Ferrari!
1: Buona domenica a tutti, siamo qui anche oggi.
0: Esatto, cosa ci fai qua oggi?
1: Perché è l'ultimo giorno di maggio.
0: E quindi?
1: E quindi così, volevo festeggiare la fine del mese.
0: Bello, sì, facciamo così. Io festeggio domani l'inizio di giugno.
1: Perché
0: giugno secondo me è il mese più bello dell'anno.
1: Sicuramente ci sono tante belle cose da fare a giugno, parte ufficialmente l'estate, anche se sta settimana già sembrava estate.
0: Questa settimana non era estate, era Africa, cioè non era estate, era un'altra cosa, vabbè. Senti, caro Andrea, ti tiro dentro, visto che passavi da queste parti e non si capisce perché tu, come Agnese e come altri, siete in radio la domenica sera, perché sto per affrontare una piccola curiosità nel mio magazine del Weekend Number One sul mondo animale.
1: Vai, sono pronto, dimmi.
0: Allora, questa è una notizia che arriva dal web, esattamente dal National Geographic, quindi da un sito affidabilissimo, dove parlano dei gatti che rubano gli oggetti e continuano a diventare sempre più social e più virali, specialmente negli ultimi tempi, tutte le milionate di visualizzazioni sui gatti che portano ai proprietari degli oggetti rubati in casa o dal vicinato.
1: Cosa si può dire a riguardo? Diciamo che questa abitudine dei gatti esiste da sempre. Da sempre i social sono pieni degli animali domestici che fanno cose, evidentemente questo è il periodo dei gatti che rubano questi oggetti, insomma, dei più disparati.
0: Allora, tu hai animali? Gatti, caval, pappagal, gallina a tre teste, hai degli animali
1: diciamo
0: a casa?
1: Un cagnolino che non è propriamente nostro, mio e della mia ragazza, ma appartiene ai suoi genitori, ma spesso sta con noi, quindi è come se un po' ce l'avessimo.
0: Ah, come si chiama questa?
1: Bella. Un barboncino, sì.
0: Un barboncino, cioè una barboncina, Bella, sì, è una femminuccia, sì, ok. Sì, perfetto. Sì. Sai, barboncino, ho avuto anch'io due barboncini, un barboncino normale e un barboncino nano. E devo dire che sono tra tutti i cani che ho avuto i più intelligenti. Adesso non me ne vogliate, proprietari di altri cani, perché anch'io ho avuto dei bastardini, ho avuto addirittura un pastore maremmano abruzzese. Hai presente com'è?
1: Sì, bello grosso, no? Se non sbaglio.
0: Ecco, tipo te. Sarebbe il tuo cane ideale, te lo dico io. È un pastore maremmano abruzzese. Se li incontrate, Andrea Brumbrun Ferrari e un pastore maremmano abruzzese
1: ci
0: vicino.
1: Cambiano per gemelli.
0: Scappi. Tu fai paura, sta cosa. Vabbè, comunque il tuo cane, o comunque il cane che tenete,
1: sì,
0: ha rubato qualcosa?
1: Beh, allora, diciamo che un classico sono le ciabatte, scarpe, anche se ce la fa con i dentini a prenderle, i calzini, anche quelli sono all'ordine del giorno, e poi, anche le lenzuola, però beh, non è che può farcela portarle via più di tanto.
0: Però cerca di portarle via.
1: Cerca di portarle via, insomma, questi oggetti che sono comodi anche per la loro bocca.
0: Non so se sono comodi per la loro bocca, però effettivamente hai un cane che è un po' cleptomane. Mi sembra un po'.
1: Infatti, trovi gli oggetti in giro per casa e dopo devi metterti lì a sistemarli.
0: Stammi qui, ascoltiamo For You di Liam Payne e Rita Ora. Poi torniamo perché ci sono altre cosettine da dire su questa notizia. Poi soprattutto raccontateci se a casa avete degli animali, dei gatti o dei cani che vanno a rubare o da casa vostra o dai vicini qualcosa. 393 444 0444.

0: Dirty con Runaway in questa domenica sera col mio socio Brum Brum Ferrari, detto Andrea, ho detto cosa?
1: In teoria Andrea Ferrari detto.
0: Ma gli amici Brum come ti chiamano? Visto che la domenica sera è un po' come il club senza giacca su Sky, qui possiamo dire anche cose un pochettino più riservate agli amici.
1: Mi chiamano molto semplicemente Andre. Oppure, visto che sui social, come sai, mi chiamo FEX.
0: No, allora abbiamo questa cosa. Allora, visto che siamo, come detto, domenica sera, tra poco, sono le 8 passate ormai. No. Diamo i nostri contatti social che non abbiamo
1: che
0: mai dato.
1: Ci chiama la G-Com,
0: ma lo so, ci chiamano tutti. Allora, perché poi tu sei anche una persona che ha mille interessi, e quindi quello sportivo, quello parasportivo, quello musicale, quello delle serate, karaoke, animazione, quizzoni,
1: sì,
0: e tutto, seguitelo. Com'è esattamente il tuo Instagram?
1: FEX1994, che è la data di nascita, l'anno di nascita.
0: Ah, quindi FEX,
1: sì,
0: tutto attaccato, 1994.
1: E quindi molto spesso mi chiamano FEX.
0: Ah!
1: Alcuni, pochi però. Lui invece è, se non ricordo male, Francesco.nasti, molto semplicemente.
0: Francesco Nasti. Io Francesco underscore Nasti, qua mi fai venire,
1: possiamo, cioè, anche controllare
0: che io,
1: subito,
0: possibile che io non mi ricordi questa cosa su di me?
1: Infatti è strano che debba essere io a controllare.
0: Ma non ricordo, ragazzi, io purtroppo sapete che sono un bravo ragazzo che si impegna ma non ce la faccio.
1: Sì, era Francesco underscore Nasti,
0: vedi che
1: basso.
0: Piano piano ci arrivo. Allora, per tornare invece alla notizia, tra poco leggiamo i vostri messaggi arrivati sul
1: tanti,
0: furto,
1: tra l'altro,
0: da tutta Italia praticamente, cioè un po' da Como, Trento, Lodi, PN cos'è?
1: PN è Pordenone.
0: Pordenone, ok, Pavia, sì. Varese, insomma, tra poco parliamo dei furti degli animali.
1: Sì, esatto, poi tra gli oggetti più rubati ho visto un po' dalla tua notizia, spugne, giocattoli, beh, giocattoli ovviamente, pacchetti interi, vabbè, poi ci raccontate anche le vostre esperienze.
2: Dimmi perché

0: posso, dai, ancora proprio un minutino con me, Andrea.
1: Ancora?
0: Sì, tanto sei qua a far niente con me, Agnese. Siete qua in giro per la radio a vagabondare, portate pizze, mangiate birre. Che
1: mangiate,
0: si sappia,
1: birre,
0: che si sappia in direzione che la domenica sera qui, ragazzi, è un camping. Sta di...
1: happy hour. Rubiamo le happy hour a Luchino, dato che non c'è la domenica.
0: Bravo, esatto. Ma io una sera.
1: È a Gabro. No,
0: sai cosa dobbiamo fare io e te, Andrea? Una sera dobbiamo fare un'incursione a sorpresa nel locale
1: di Gabro e Luchino. Sarebbe fantastico, sì.
0: Allora, i vostri messaggi a proposito di questa notizia che arriva dal National Geographic sul fatto che i gatti rubano degli oggetti, specialmente i vicini. Marco da Cantù: il mio boxer si fionda sulle calze appena le stendo, le sotterra in giardino. Ormai ho solo paia scompagnate. Vabbè, quelle ce le abbiamo anche noi perché le perdi le calze. Poi
1: sì, ho visto che c'è Elena, per esempio, da Rovereto, provincia di Trento. Dice: la mia gatta, si chiama Cleo, adora i piccoli oggetti luccicanti. Ho trovato un tesoro di cucchiaini e orecchini sotto il divano. Quindi attenzione, perché poi li portano sotto il divano.
0: Sì, quello è vero, passano, è vero. Spesso anche il mio cagnolino li portava là sotto. Però questo è più da gazza ladra, cioè un animale che si ruba la roba luccicante. Dai, chiudiamo con questo, poi gli altri li leggiamo dopo. Giulia da Belluno:
1: sì, il mio gatto Felix, vabbè, classico come nome, torna ogni sera con una spugna da cucina diversa e sta svaligiando, crede lei, il terrazzo dei vicini, perché poi c'è questa cosa di andare nelle case dei vicini, nei giardini e non solo, prendere gli oggetti, li porta nell'altra casa e lì si rischia anche qualcosa di più che una
0: bella
1: semplice...
0: come cosa. Guarda, poi soprattutto la spugna, che già è una delle cose più sporche in assoluto che si hanno in casa, poi va a prendere la spugna dei vicini, una bella collezione di germi. Vabbè, grazie Andrea Brumbrum Ferrari, appuntamento a
1: domani con noi dalle 13 alle 14, primo di giugno, quindi entriamo nel mese di giugno, One Match, con una sfida scoppiettante. Ciao a tutti e buona domenica.
2: Weekend number one.
3: Sfinge, Sfinge, ci sei? Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio number one.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Number One. Bellissima questa, questa più l'ascolto più Sabrina, Madonna, vabbè. Torniamo a noi dagli ultimi messaggi a proposito dei gatti che rubano oggetto ma anche dei cani. Silvia da Spilimbergo, la mia gatta ha portato a casa un merluzzo intero ancora surgelato, la vicina lo aveva lasciato scongelare sul davanzale. Vabbè, qui sarà un po' cercata, dai, che i gatti poi col pesce, lo sai. Davide da Voghera, il mio Labrador adora i guanti da lavoro, ne ha collezionati una ventina rubati dai cantieri qua vicino. Beh, tutti gli oggetti un po', anche il mio cane però i guanti effettivamente se li mordicchiava, non so cosa ci trovano, forse qualcosa, che il gusto della plastica, della gomma, boh. Luca da Saronno, chiuderei con questo: una mattina ho trovato un reggiseno sconosciuto sul tappeto, ho dovuto spiegare a mia moglie che era stato il gatto. Io ti eleggo come il numero uno dei para, perché dai, non è stato il gatto, di la verità, dai, non è stato il gatto.

to You su Radio Number One. Adesso un paio di curiosità sul cinema. Stasera non abbiamo parlato di film, di cinema. Adesso piano piano andiamo verso la fine della nostra domenica sera assieme, magari qualcuno si gode qualche film. Allora, c'è una tendenza molto interessante di alcuni cinema che fanno queste proiezioni chiamate quote along, cioè organizzano proiezioni speciali dove il pubblico può recitare le battute famose insieme agli attori sullo schermo. Come? Praticamente va il film e poi c'è il testo sincronizzato tipo karaoke, ok, sullo schermo, e le battute sono evidenziate, tutto il pubblico in sala le dice ad alta voce. È un po' una specie di proiezione dove non bisogna stare in silenzio, anzi il contrario, bisogna farsi sentire. Il pubblico applaude, ride, risponde ai personaggi come se fosse uno show live. All'ingresso danno anche dei kit di oggetti di scena che sono chiamati drops, e poi grande tifo, grandi canti di gruppo. Quali sono i film che si prestano di più a questo quote along, che arriverà anche da noi perché mi sembra molto carino? Sono Rocky Horror Picture Show, poi Pulp Fiction, Grease, e io andrei a vedere Grease, io andrei a cantare, a fare tutte le battute di Grease, poi Mean Girls e The Big Lebowski. Va bene, mi piace. Se volete saperne di più cercate quote

0: Siamo in ritardissimo, quindi come diceva il saggio, correre, correre, correre, tra poco arriva la grande canzone, statemi lì.
1: Weekend number one.

Eyes dal 2002, la grande canzone su Radio Number One, l'ultima per quel che ci riguarda dall'album Fever, e un paio di curiosità al volo. Per esempio, che doveva uscire molto prima, perché è uscita all'inizio, diciamo che era febbraio del 2002, ma è stato il singolo che è uscito subito dopo Can't Get You Out of My Head, cioè na na na na na na na na, sì, quella lì fu talmente un successo mondiale, ebbe un riverbero piuttosto lungo, quindi sfruttarono questa scia e fecero uscire quest'altro singolo un po' dopo. Poi all'inizio c'è un'autocitazione, cioè diciamo che Kylie Minogue un po' si autoincensa, perché c'è una battuta che dice nel testo "Is the world still spinning around?", riferendosi al successo suo del 2000, di 2 anni prima, che si intitolava proprio Spinning Around, cioè il mondo sta ancora suonando il mio Spinning Around, questo era sottinteso. E poi, se avete il CD singolo di questo pezzo, cioè di In Your Eyes che abbiamo appena ascoltato, andate a metterlo nel computer, perché c'è all'interno una traccia multimediale nascosta che si attivava soltanto all'interno del computer per fare una specie di remix del video. Vabbè, è una curiosità. Se però vi capita, fatelo.